Radio Msambiki, emisora provinciali ya Kagaza, aha shaili rimila shichangana.

Hey, impossible. Sensu ebaba. Angafa, angamulobolanga mamana. Hambile kune nchayini na yini. So makutanza, ashikone sa shingu leshiyunga. Nina kamamana. Tona nani mwina mashaka. Mwinyika mamba inavana mwina. Ita kutakwa anyaka, sila kamisabani.